luminoso, t'ho pedì che voi nasaglie lo stigli, ma se prosecco mi ha soì.